0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: A Ubud, je suis Napé, nous dit Odop, Yassassine, nous dit Bastia, Poré, Talaura, nous dit Christophe Andréani, Julien Pinelli, Arigunichou, nous n'assou, Julie Malfator, Amine, Ima Alora, Kila Kouzazion, Arikies, Toudrentan, nous dit Réclusion et Criminal, Igoussi, nous dit Jawad Sebouba, à nous divers ou la solution, nous d'avantage à Gorté, à Peloudé, qui dit La Ring est continuée, Dianoudouman, et Ouerdet et Aspeta, du Dieu, il dit Nous tournons.
2: Un'intervenzione di soccorso in Asco.
1: Lunedì mattina un'intervenzione di soccorso in montagna è stata ingaggiata in comune di Asco a un livello di colonna di a marcia. Un uomo di 48 anni ha fatto una gaudio da 30 metri durante la sua progressione. Non si firma sospeso a sua gorda, un capo in basso in una zona difficile d'accesso. Un gruppo in montagna di Cismonti in cui Dragon de B hanno proceduto a sicurizzazione, ha preso in carica e le evacuazioni. Dia 8, ma presentando parecchie ferite, è stato ospitalizzato a un centro ospitaliero di Ostia.
2: A Gorta Ministrativa d'Appello conferma l'illegalità di Agroge e Goasquara.
1: Bene riscorso a Gorta Ministrativa d'Appello di Marsella, giudicato che a installazione di Agroge e di Goasquara un'era mica conforme alla legge. Sa decisione bene conferma o giudicamento reso in 2025 dal Tribunale Amministrativo di Ostia. La fara aveva suggerito una viva polemica in un paese.
2: Un uomo messo in esame dopo colpi di fuoco in Ponte Nuovo.
1: L'inchiesta è avanzata in furia dopo l'interpellazione di un uomo domenica scorsa in Ponte Leccia per violenze volontarie con armi di tensione e tiri armi a causa di sabato sera in Ponte Nuovo. Antoine Suzzoni è stato messo in esame e piazzato in detenzione provvisoria, un nemico sconosciuto dai servizi di polizia essendo considerato come vicino di un gruppo criminale costa e come agibola di un errore che hanno dombo a Giovanna Chloe Aldovandi per errore o quindi ci verrà di 2025 in Ponte Leccia.
2: Interpellato con 17 kg di droga sarà giudicato il 27 luglio.
1: Dopo la sua interpellazione, mercoledì scorso in Bocconia, in possesso di 15 kg di raggina di cannabis e di 2 kg di cocaina, Jean-Philippe Trombi è stato giudicato ieri in comparazione subitanea. Il suo processo è stato rinviato il 27 luglio prossimo, sempre davanti al Tribunale Correzionale d'Ajaccio, per rispondere a fatti di trasporto, detenzione e acquisto di prodotti stupefianti.
2: O benista, secondo Jacquemus, in l'isola.
1: Il stilista francese Simon Porte Jacquemus a scelto a Corsica e più particolarmente l'isola di Abietra in l'isola per la presentazione di sua collezione chiamata Le Bonheur, svelata ira al mondo di amore. Fra l'invita di Isabelle Huppert, Alexandre Leclerc, Lena Mafouf, hanno fatto specialmente un viaggio per assistere a sfilata e venimento.
2: E ma parla d'attualità sportiva e di ripresa di allenamenti a USB.
1: A 6 settimane di prima giornata di un campionato di Liga 3 di un gruppo di 28 giocatori che ha ripreso l'allenamento e rimane a Ligesa per USB, una prima seanza diretta da un allenatore Laurent Perlade che ha fatto sapere che il gruppo di ripresa potrà evoluare fino al mese di settembre con pertenze giunte di giocatori. Ramintiamo che il budget di la squadra sarà presentato oggi davanti a DNCG.
2: L'Open d'Ajaccio si batte contro Galore.
1: Di sotto ai Leoni che l'usa aperto l'Open d'Ajaccio si voti Galore un pareno di sconcerta i sportivi amatori d'alto livello che partecipano all'evenimento. Le impenseri sono in Belgio e l'organizzatore di un torneo di vati e di imperatore s'abbigliano di limite autorizzate di eloti a zingare al termometro e a meteo di Ornaban e che un mese avvia tennis club prosegue la competizione adattando a sua organizzazione. E per l'attualità compiamo un coup d'un pochidiello incerto.
2: Passati niuladi alternano costi aride e un sibone esclude qualche acquada. Udempo si copre in montagna e all'interiore in obo mezzogiorno cu piogge e anche temporali a caso forti. Soffiano ventulelli ma forte sbuffulade so a prevede sotto i temporali e temperature massimale vanno da 33 a 36 gradi in antaulidurale, 30 a 34 rai all'interiore e tra 26 e 29 rai in i paesi di montagna. A 8 mesi stavano in Cervioni, ad imperatura era 29 rai, a pressione atmosferica di 1020 millibari e un percentuale umida di 64. In città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1020 millibari, un percentuale umida di 75 e ad imperatura di 28 rai. In Calvi, una temperatura di 29 rai, una pressione atmosferica di 1015 millibari e 78% umida. Infine, in Ajaccio, stravadie sanguinarie, una temperatura di 33 rai, 56% umida e una pressione atmosferica di 1015 millibari.

0: franca tua piazza.
1: So cinque anni ho a clarura, cinque anni che già sei pumba più all'urto, che su mi revo binduto che a vigna non è più da cultura. Cinque anni che già sei dorme in camposanto, zia Lilia non se ne ricorda, zia Lilia sonne a ella. Tutta esera spita Giuseppe che è andata all'orto.

0: Le più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.
1: Batta lontano, un mio betto. Una cadena in oro. Tre giro e bisogno tu. Contendo a testa i moru. Yeah, so vero come un camion. Yeah, fiero come un pavaccio. So uomo di grande glassa. Forse un dio fatto umano. E tutta quella che passa.

0: pensionario, un pistero, una budenza, un tipo straordinario, tradeccio a intelligenza. E so tutto ciò che si sa. E ma un po' su balisà. A me se vuoi mi circade. Pinzata io striengi.
1: Montasega, Montasega.
0: Chi dopo è mastucade.
1: Montasega, Montasega.
0: Begacciarano i bienti. E io iva a ciuffare. E i corpi senza bontà. A Padiera, oggi te. La giù inventa da io. L'altri si mettono in tre. E io solo faccio meglio. Canta me Pavarotti, un bar e tre Tomigotti.

quando da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi è con dolore che vi do la buonanotte, accendo le luci, spengo la festa, c'è qualcuno che ancora voglia di ballare, protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata e devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata, potete battere le mani se ne avete voglia, non pensate a domani quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena, è stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi, è il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi, c'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare tappati dentro casa a mangiare pane e televisione. Siete qui e se volete

sociale. Non ci dimentichiamo il proprietario del locale, il guardaroba e gli addetti alla pulizia che inizieranno a lavorare appena sarete andati via. Già che ci siamo, potendo vorrei fare un saluto pure al DJ e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ è stata

0: sentire. Le serate così non dovrebbero mai finire. Buonanotte Luigi.
1: A tutti, ciao.
0: Mi dispiace ragazzi, io non posso farci niente se vi metto un altro disco. Mi staccano la corrente.

circa nuve cieli per terra, notte giorno, oggetto prezioso. Va bene così dove tanta mare, che manco più dormendo.